che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. E a rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che a rossa se fa rossa rossa rossa, appessa is per ta capessa. E a rossa con una mossa maliziosa la repassa. Wait, wait!

rossa. Che la fa colombrina e che li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E la gente vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa.

Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pociangara. Con il coltello da Boy Scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Prima quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale

dalla luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale.